La nostra sequenza Paradise del Regno Unito, on se ne espera un tema dinamic, prende ritmo e ambo una tornada che engancia desde la primera escolta. Una canzone perfetta per deixarse portar per la seva energia. Representante del Regno Unito, aquí tenim Adam Leon fit Jasmine Crowe amb Boom She Boom.

La nostra second parada è in Sporta Alemania, con una composizione emotiva che convida a riflessionare sobre il valore dei stamps e la importanza di vivere cada instant. Una interpretazione sincera e dedicata che conecta profondamente con il pubblico. Rappresentando Alemania, qui teniamo Giulietta Brühl con Before It's Dark.